Balia, we fina kale kadregi, bre fariva, we farima, blue varibenu, and Jesus Christ, de kaye misadre kwa man, te kabri letano, katre dobare drele, si.